Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn e a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax, una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo, su una pozzetta però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sia appunto campeggio, amici.
6: Al mare. Il cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Magira.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti: la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro desiderio d'estate quando si arriva a questo momento dell'anno è incontenibile, eh? E da Penny potete trovare tutti quegli oggetti che vi permettono di vivere questa stagione alla grande. Nel nostro speciale estate anche un praticissimo trolley bagaglio a mano per poter volare dove vogliamo con la comodità di portare nella cabina dell'aereo la nostra valigia perché ha le giuste dimensioni. Il trolley bagaglio a mano è in due diversi colori, rosa e azzurro, e ha le ruote doppie ed è in sconto 29,99 euro. Nel nostro speciale estate anche la borraccia, lavabile in

0: Lava stoviglie è adatta sia per bevande fredde che per calde. Ed è in offerta 6,99 euro.
1: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile la stoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, dalla prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. Io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme, i consigli dei nostri speaker.
2: There's nothing that I can do. I've set my mind.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Benny FM.
3: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: in viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, Sapori Pugliesi. E se diciamo Puglia, pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1 euro e 29
0: centesimi. In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.
6: Lo so fumare a letto è un brutto

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attendersi una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate. Una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane. Qual è il vostro pane preferito?
4: Ma è buon pugliese.
5: Pugliese, sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Eknusa, e cioè la Sardegna. Birra Eknusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche, le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Birra Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Eknusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: di qualità. Basta un Penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blond, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blond. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blond, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti solo con Penny Card è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. Come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone, zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono. Allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi. Salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo. Il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny, il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Pennycard la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità a cuor di terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro. E per completare l'abbinamento, la birra artigianale chiara IPA Montenerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Montenerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Montenerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
2: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: andare e lasciami a non ci pensare.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30, 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita, Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
2: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
1: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
3: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo è che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo andare via dalla famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa, come ero nata, e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
1: A inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughero e Addio. Testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
2: E poi più forte. Fortissimo.
1: Sul lato B altri 5 pezzi, Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
2: Ma lasciati andare.
1: La copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!
2: Ma la...

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco, versatile, da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo. È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Beh, la domenica appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny, per i vostri momenti di gusto, trovate uno speciale birre e formaggi. Ad esempio, potete acquistare il tomino e cucinarlo alla piastra. In questo caso richiede birre in grado di contrastare il sapore del formaggio fuso, senza però sovrastarne il suo sapore delicato. Ad esempio, potremmo abbinare il tomino alla piastra con la birra Ichnusa. Un consiglio per la cottura del tomino: assicuratevi che la piastra sia ben calda prima di adagiare il formaggio, in modo che si crei una crosticina dorata all'esterno, importante per aumentare il contrasto con il sapore della birra. Speciale birra e formaggi con il tomino dalle specialità a cuor di terra, e la confezione da due pezzi è in offerta 1,99 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti, la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: anni. Cogli l'attimo.
1: Iniziare la nostra giornata con una colazione adeguata è importantissimo. Allora cereali Kellogg's e yogurt. Uniremo le proteine e il calcio dello yogurt ai carboidrati dei cereali per rendere il primo pasto del giorno equilibrato, in grado di saziarci. Se vogliamo dare un tocco in più, possiamo aggiungere frutti di bosco freschi, mirtilli o lamponi per fornire al corpo antiossidanti. Nei nostri punti vendita c'è la combinazione di Kellogg's Extra Original, gusti cioccolato e nocciole, più lo yogurt greco bianco zero grassi di Welles, uno dei marchi di Penny, con uno sconto del 20% a 3,59 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Fresche offerte di Penny. Cogli l'attimo.

0: superficie ruvida e porosa, in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta De Cecco da un chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Algida.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro o insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Parliamo dei marchi propri di Penny come Gran Mare. Adesso trovate le alici marinate. Pensate, il nome deriva dal latino hallux, una salsa di pesce fermentato, a sua volta derivato dal greco hals, che significa sale o mare. Le alici marinate sono un antipasto tipico della cucina mediterranea. Vengono pulite, private della lisca e marinate a crudo nell'aceto o nel succo di limone finché la carne diventa bianca. Successivamente sono condite con olio d'oliva, prezzemolo, aglio e peperoncino. Sono amiche del cervello e adesso, grazie allo sconto del 30%, vengono solo 2,55 euro.
0: Private Label, i marchi propri di

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti solo con Penny Card è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Dura di penne, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Pennycard, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: in viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, sapori pugliesi. E se diciamo Puglia pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1,29 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci il sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attendersi una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate. Una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane, qual è il vostro pane preferito?
4: Ma è buon pugliese.
5: Pugliese, sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali, queste cose così, vi piace?
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Mangiamo tutti i tipi di pane, veramente, basta che sia pane.
3: Con che cosa lo mangiate, così, come con l'accompagnato?
5: Con l'affettato, oppure con la carne al sugo, queste cose così, ecco.
1: Tutte ricette strepitose, pensate, tra i pani pugliesi più conosciuti, quello ovviamente di Altamura, che è il primo pane europeo ad ottenere la denominazione DOP, denominazione di origine protetta, ed è nel nostro meraviglioso paese. Da Penny, speciale sapori pugliesi, pane pugliese, mezzo chilo in sconto, 1,99 euro.
0: Viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità a cuor di terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Monte Nerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Monte Nerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Monte Nerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
2: Belli insieme, mix.
3: Belli insieme, mix.
2: I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Icnusa, e cioè la Sardegna. Birra Icnusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche, le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Birra Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Icnusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita. Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di qualità. Basta un Penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blond, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blond. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blond, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco, versatile, da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo. È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. Come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono. Allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi. Salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo. Il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny, il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa. E poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny, intervistati dalla nostra Marta, quale uva preferiscono.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Mammy Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Sempre lo stesso da ben 13 puntate, brutta l'invidia, eh?
0: Quindi mi confermate che in giro non c'era di meglio, giusto?
1: Te lo confermo io, esatto, a condurre il programma ancora una volta Tommaso Stabilini, che torna con una nuova puntata del Penny Fan. Dal The Mirror, una donna si innamora del suo piumone e lo sposa. Al matrimonio gli invitati dovranno rispettare un certo dress code: pigiami, vestaglie e ciabatte.
0: Cosa vabbè?
1: Tu hai detto se vabbè adesso, io ti ho chiesto cosa vabbè.
0: Uè, hai dormito male stanotte, eh?
1: Ho dormito benissimo, sto solo chiedendo il perché di quell'uscita. Cioè, domandare lecito, rispondere cortesia, o no?
0: Da segnalare che il conduttore, per modo di dire, ha dei problemi di udito.
1: Ma non ha nessun problema di... Vabbè, andiamo avanti, dai. Dalla Repubblica, Torino, falso cieco si gira per guardare il lato B di una ragazza e viene smascherato dalla Guardia di Finanza. L'uomo aveva dichiarato di essere cieco assoluto, presentando però dei documenti falsi. Partorisce al concerto dei Metallica. La band lo racconta sui social e i fan impazziscono.
2: Cose da pazzi.
1: Arrivata al nono mese sul più bello, ha sentito le prime contrazioni.
0: Che poi mare, montagna, sono sempre indeciso. E tu dove andresti?
1: Ma parli con me, scusa.
0: No, col fioraio qua sotto. Con te, no? Dove andresti?
1: Ma adesso me la devi fare questa domanda.
0: Da segnalare che senza alcun motivo il conduttore dà risposte aggressive. Come volevasi dimostrare.
1: Mamma che noia, ma vedi te, cerco di fare un programma, mi chiedi se andare al mare in montagna, ti pare normale?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dal New York Post, Germania, 23enne attratta dagli oggetti, pronta a sposare un aereo. Amo tutto di lui, viso, ali e motore. La donna, dopo diverse storie con degli uomini, in passato si è innamorata anche di un treno. E termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Grazie da Tommaso Stabilini, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Tutti al mare! Tutti al mare! Oh, l'ultimo che arriva domani dorme in cantina, eh?
1: E dal villaggio turistico è tutto, linea allo studio.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti, la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici

0: Scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423.
1: Penny FM.
0: Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro desiderio d'estate quando si arriva a questo momento dell'anno è incontenibile, eh? E da Penny potete trovare tutti quegli oggetti che vi permettono di vivere questa stagione alla grande. Nel nostro speciale estate anche un praticissimo trolley bagaglio a mano per poter volare dove vogliamo con la comodità di portare nella cabina dell'aereo la nostra valigia perché ha le giuste dimensioni. Il trolley bagaglio a mano è in due diversi colori, rosa e azzurro, e ha le ruote doppie ed è in sconto 29,99 euro. Nel nostro speciale estate anche la borraccia, lavabile in lavastoviglie e adatta sia per bevande fredde che per calde, ed è in offerta 6,99 euro.
0: Benny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ora dipendi.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile in lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La domenica, appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny, per i vostri momenti di gusto, trovate uno speciale birre e formaggi. Ad esempio, potete acquistare il tomino e cucinarlo alla piastra. In questo caso richiede birre in grado di contrastare il sapore del formaggio fuso, senza però sovrastarne il suo sapore delicato. Ad esempio, potremmo abbinare il tomino alla piastra con la birra Ichnusa. Un consiglio per la cottura del tomino: assicuratevi che la piastra sia ben calda prima di adagiare il formaggio, in modo che si crei una crosticina dorata all'esterno, importante per aumentare il contrasto con il sapore della birra. Speciale birra e formaggi con il tomino dalle specialità a cuor di terra, e la confezione da due pezzi è in offerta 1,99 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cogli l'attimo.
1: Iniziare la nostra giornata con una colazione adeguata è importantissimo. E allora cereali Kellogg's e yogurt. Uniremo le proteine e il calcio dello yogurt ai carboidrati dei cereali per rendere il primo pasto del giorno equilibrato, in grado di saziarci. Se vogliamo dare un tocco in più, possiamo aggiungere frutti di bosco freschi, mirtilli o lamponi, per fornire al corpo antiossidanti. Nei nostri punti vendita c'è la combinazione di Kellogg's Extra Original, gusti cioccolato e nocciole, più lo yogurt greco bianco zero grassi di Welles, uno dei marchi di Penny, con uno sconto del 20% a 3,59 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Fresche offerte di Penny. Cogli l'attimo. Cogli.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
0: Il nostro weekend.
1: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova a fronte mare.
0: Cosa vedere?
1: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco, i passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli, versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
1: E tutti gli ingredienti, come la rucola a marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: responsabile. Basta un penny.
1: Quando facciamo una festa in giardino, una grigliata, è complicato utilizzare i piatti normali, necessitano infatti di molto lavoro, sono pesanti e possono anche rompersi facilmente nella confusione. Da Penny troviamo piatti, posate e bicchieri in polipropilene riutilizzabili. Sono resistenti e si possono usare molte volte, sono adatti per riscaldare alimenti in forno a microonde e, cosa molto importante, possono essere lavati in lavastoviglie almeno 20 volte, rimanendo intatti. Sono stati infatti testati per 20 lavaggi. Potete prendere bicchieri, bicchierini da caffè, forchette, cucchiaini e piatti piani e fondi, tutto riutilizzabile. Perfetti per rendere più facile organizzare feste e picnic estivi, qualche grigliata e tanta allegria. Da Penny i piatti piani o fondi nella confezione da 20 pezzi costano 1,29 € al pacco.
0: Responsabile. Basta un penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti solo con Penny Card è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn, è a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Penny Card, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. E poi immancabili tra i prodotti pugliesi, i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Penny Card la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax. Una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere, staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo, su una pozzetta però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sia appunto campeggio, amici.
6: Al mare. Cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato Magnum.
4: Algida.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno, e non so se c'è quest'anno, era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità a cuor di terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Monte Nerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Monte Nerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Monte Nerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: i marchi propri di Penny.
1: Parliamo dei marchi propri di Penny come Gran Mare. Adesso trovate le alici marinate. Pensate, il nome deriva dal latino hallux, una salsa di pesce fermentato, a sua volta derivato dal greco hals, che significa sale o mare. Le alici marinate sono un antipasto tipico della cucina mediterranea. Vengono pulite, private della lisca e marinate a crudo nell'aceto o nel succo di limone finché la carne diventa bianca. Successivamente sono condite con olio d'oliva, prezzemolo, aglio e peperoncino. Sono amiche del cervello e adesso, grazie allo sconto del 30%, vengono solo 2,55 euro.
0: Private Label.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita. Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un